0: ai go le tswa nnete bo le di doctor wa raba go nonne ai ke mo go tla papa
1: then you tip